Fiana Cobana Prapriya. Near Prepri. Near Prepri. Near Prepri. I think Ubetia, Yasia Quesino.